Ma la cosa vuol fare la casa? Mi sa che sciari. Ma c'era un po'. Chi sono la cosa? Ma che non è?